padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

Se avessi più buon senso magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile.

cosa c'è di strano? L'ho fermata perché lei

con i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, tu questa è buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: crederci.
1: Così, una bella stagione.
0: Poi, dopo la laurea, la casa è un po' piccola, sai, con i bambini. A proposito, quella di Rago della vicina forse ci cede un pezzo di giardino.
1: Un dono?
0: Senti, ma il tuo lavoro? Stai scrivendo?
1: Scusa, ma mi ascolti.
2: Parli ma non sento. Qui c'è troppo vento. Troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti. Parli di progetti. Sto in silenzio, mi aggiusto le braghe. Fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento. Gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia. Basterà un momento. Prendo la rincorsa, le braccia al cielo e

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Cina si chiude con segnali positivi la prima giornata di trattative in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario del tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
2: Torna intanto alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
1: Andiamo in Germania, nuova avanzata dell'AfD nelle elezioni regionali. L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU, che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link, guidata da Elif Eralp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
2: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%.

0: 100, seguito dal Partito Liberal Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione Elettorale Centrale Russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: In Giappone massima allerta per l'arrivo del tifone Duhuan sulla costa pacifica orientale del paese. L'agenzia meteorologica giapponese avverte del rischio di piogge torrenziali, forti venti e frane con raffiche che potrebbero raggiungere i 198 km orari. Cancellati 275 voli e sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Tokyo e nelle regioni circostanti. Annullata anche l'ultima giornata della Tokyo Game Show. Nella prefettura di Chiba oltre 4.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità invitano la popolazione delle zone maggiormente esposte a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni di sicurezza.
0: Veniamo alla politica italiana. Tetto agli alunni stranieri delle classi, divieto di burka e niqab a scuola. Sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Fenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Juventus e Milan vincono, il Napoli pareggia a Firenze, continua la favola della Frosinone. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei cent'anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 6:05.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 22 settembre si festeggia San Maurizio Martire. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma è anche la giornata mondiale senza auto. Il proverbio del giorno è: chi serba, serba al gatto. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi.
2: Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore. Decisioni che migliorano la qualità della vita.
3: Gemelli, se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.
2: Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno, la sensibilità di cui darete prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato, bene? Perché non dire apertamente che avete voglia di coccole?
3: Leone, volenti o nolenti, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba e potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari.
2: Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione.
3: Bilancia. Fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il superlavoro, l'ansia o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche ad ogni tentativo di avvicinamento.
2: Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati ed il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi, cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole. Un divertente fuori programma.
3: Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procedete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensione con i superiori, per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate soltanto sulle vostre forze.
2: Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferreo autocontrollo, soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un savoir-faire che non vi appartiene.
3: Acquario, Mercurio amico nel vostro cielo esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato.
2: Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

scuola. Il governo prepara nuove norme su alunni stranieri e velo integrale. Zuppi richiama l'inclusione. Germania, pesante sconfitta della CDU. Merz conferma la guida del governo. Washington annuncia nuove sanzioni alle compagnie aeree iraniane. Economia. Giorgetti difende il controllo del debito. Presentata la nuova carta dedicata a te, Roma. Si cercano eventuali istigatori dell'aggressione alla docente. A Milano l'ultimo saluto del calcio a Sandro Mazzola. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e ben trovati all'ascolto dalla redazione. Stati Uniti e Cina si chiude con segnali positivi la prima giornata di trattative in vista dell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping. I colloqui hanno avuto successo, afferma il segretario al tesoro americano Scott Bessent. Washington e Pechino hanno concordato anche un nuovo confronto specificamente dedicato all'intelligenza artificiale, uno dei dossier centrali nei rapporti tra le due potenze. Sul tavolo ci sono anche commercio e investimenti. Il negoziatore cinese Li Chenggang conferma che il dialogo proseguirà oggi. Le due delegazioni cercano quindi di avvicinare le rispettive posizioni prima del faccia a faccia tra Trump e Xi.
2: Torna intanto alta la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Le autorità talebane denunciano un attacco aereo pakistano nel distretto di Nurgal, nella provincia orientale afghana di Kunar. Il bilancio fornito dalle autorità locali è di 3 civili uccisi e 4 feriti. I raid arrivano dopo il sanguinoso attacco di venerdì contro un quartiere generale della polizia nel nord del Pakistan, costato la vita ad almeno 31 persone, tra cui 16 agenti. L'azione è stata rivendicata da una formazione collegata ai talebani pakistani. Islamabad accusa da tempo Kabul di offrire sostegno ai gruppi responsabili degli attacchi sul territorio pakistano, accuse sempre respinte dal governo talebano dell'Afghanistan.
1: Andiamo in Germania, nuova avanzata dell'AfD nelle elezioni regionali. L'ultradestra conquista il Mecklenburg-Pomerania anteriore con il 38,2% dei voti e 32 seggi. Crollo della CDU, che con il 4,9% resta per la prima volta fuori dal Parlamento del Land. A Berlino vince invece la Link, guidata da Elif Erhalp, che punta ora la carica di sindaca della capitale. Il cancelliere Friedrich Merz riconosce il risultato negativo ma esclude le dimissioni. Mi assumo la responsabilità e voglio continuare a guidare il paese, spiega. Esulta la leader dell'AfD Alice Weidel, che rivendica il ruolo di forza politica più forte.
2: Elezioni anche in Russia per il rinnovo della Duma. Russia Unita, il partito di governo legato a Vladimir Putin, è nettamente in testa nello scrutinio con poco più della metà delle schede conteggiate. La formazione raccoglie il 57,84% dei voti, secondo il Partito Comunista con il 13,74%, seguito dal Partito Liberal Democratico. L'affluenza si attesta al 56,66%. La Commissione Elettorale Centrale Russa renderà noti i risultati preliminari complessivi della consultazione nelle prossime ore.
1: In Giappone massima allerta per l'arrivo del tifone Duhuan sulla costa pacifica orientale del paese. L'agenzia meteorologica giapponese avverte del rischio di piogge torrenziali, forti venti e frane con raffiche che potrebbero raggiungere i 198 km orari. Cancellati 275 voli e sospesi alcuni collegamenti ferroviari a Tokyo e nelle regioni circostanti. Annullata anche l'ultima giornata della Tokyo Game Show. Nella prefettura di Chiba oltre 4.000 famiglie sono rimaste senza energia elettrica. Le autorità invitano la popolazione delle zone maggiormente esposte a seguire gli aggiornamenti e le indicazioni di sicurezza.
2: Veniamo alla politica italiana. Tetto agli alunni stranieri delle classi e divieto di burka e niqab a scuola sono le misure annunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al palco di Phoenix alla festa di Gioventù Nazionale. La Premier assicura che il provvedimento arriverà in Consiglio dei Ministri. Critici dirigenti scolastici, secondo i quali un limite numerico agli studenti stranieri potrebbe risultare difficile da applicare concretamente. Le opposizioni accusano Meloni di inseguire posizioni populiste in vista delle elezioni. Nuovo botta risposta con Elly Schlein. Meloni accusa la segretaria del PD di non avere argomenti contro il governo. La leader Dem replica invitando la Premier a occuparsi dei conti pubblici e a dire quando si voterà.
1: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Juventus e Milan vincono e la Napoli pareggia a Firenze. Continua la favola della Frosinone. I dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
3: La quinta giornata di Serie A vede la Juventus all'Allianz Stadium battere con un gol per tempo l'Atalanta, che regge il confronto per due terzi di gara. Nel lunch match domenicale il Napoli di Allegri non va oltre l'1-1 contro la Fiorentina. Si ferma la corsa del Como, che perde 2-0, e l'imbattibilità sul campo del Frosinone. Il Parma vince 2-1 il confronto di bassa classifica con il Genoa, risolvendo la gara nel finale. Il Milan riscatta la sconfitta contro il Benfica in Europa League, superando 3-0 il Lecce a San Siro con i gol di Pulisic, Rabiot e Moreira nella sera dei 100 anni di San Siro e nel ricordo di Sandro Mazzola.
1: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: la vita, no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: Primo Oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Martedì 22 settembre si festeggia San Maurizio Martire. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma è anche la giornata mondiale senza auto. Il proverbio del giorno è: chi serba, serba al gatto. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi.
1: Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore. Decisioni che migliorano la qualità della vita.
2: Gemelli, se avete progetti da realizzare è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.
1: Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno, la sensibilità di cui darete prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato, bene? Perché non dire apertamente che avete voglia di coccole?
2: Leone, volenti o nolenti, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba e potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari.
1: Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione.
2: Bilancia. Fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il superlavoro, l'ansia o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche ad ogni tentativo di avvicinamento.
1: Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati ed il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi, cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole. Un divertente fuori programma.
2: Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procedete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensione con i superiori, per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate soltanto sulle vostre forze.
1: Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferreo autocontrollo, soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un savoir-faire che non vi appartiene.
2: Acquario, Mercurio amico nel vostro cielo esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato.
1: Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro.

stretto di Hormuz, la Francia lavora ad una risoluzione dell'ONU per garantire la libertà di navigazione. Colloquio Trump-Macron a New York. Ucraina, Kaya Kallas chiede di mantenere a lungo le sanzioni contro Mosca. Per la missione Aspides servono più navi e aerei. Medio Oriente, raid sauditi nello Yemen, secondo gli Houthi 14 civili feriti. Londra annuncia sostegno militare difensivo a Riyadh. Stati Uniti, scontro tra Trump e i media. La Casa Bianca lancia una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24. Messico, dal 3 novembre stop all'utilizzo dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie. Scuola, Mattarella richiama all'integrazione, deve unire, dice non creare ghetti. Interviene anche il presidente della CE Zuppi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate, tra poco. Perché?

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas, è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: Andiamo in Medio Oriente. Nuovi raid sauditi nello Yemen. Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
2: Stati Uniti, Siria, sprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
1: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione nelle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto del social network sulla vita scolastica.
2: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. E il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
1: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio

0: La bara, la maglia nerazzurra con il numero 8, il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scerè arriva una condanna unanime: il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:04.
2: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
3: Eccoci qua amici, in questo martedì ben ritrovati con Maurizio Rossi. Partiamo immediatamente anche quest'oggi che siamo un pochettino in ritardo magari. C'è la nostra musica ad accompagnarci in questa puntata di Radio Web, ma ci saranno molte novità e noi ce ne occuperemo subito.

Bene amici, noi siamo qua insieme su Radio Web, dobbiamo parlare anche di un argomento che in questi giorni sta tenendo banco perché è stato proposto di rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Beh, Amodei, che è il capo di Anthropic, avrebbe proposto di affidare a valutatori indipendenti il controllo dei modelli di intelligenza artificiale in fase di addestramento, quindi prima di estendere progressivamente questa sorveglianza all'interno del settore e poi ai governi di tutto il mondo. Il capo di Anthropic teme proprio che un sistema capace di progettare da solo la generazione successiva sfugga a qualsiasi controllo umano. Beh, sicuramente questo è un campanello d'allarme, perché amici, anche Donald Trump ha affermato comunque che gli Stati Uniti erano in vantaggio sulla Cina in questa corsa, però dice chi vince nel campo dell'intelligenza artificiale ora vince su tutto, nemmeno Pechino ha intenzione di frenare i propri laboratori. Allora chi rallenterà per primo e come ormai rallentare concretamente l'intelligenza artificiale? Secondo me è utopia. Ed Zitron, che è il capo invece della società EZ Primary Research, dubita proprio della fattibilità un po' del piano di Amodei. Nessuno ha dato spiegazione concreta di cosa significhi il termine rallentamento, come ha dichiarato la BBC, e secondo lui, come d'altronde pensiamo un po' noi, i laboratori cinesi approfitterebbero certo di questo arresto dell'addestramento di oltreoceano per colmare il loro ritardo, che poi tanto ritardo non è. Insomma, i margini delle aziende americane potrebbero crescere a breve termine, ma i loro prodotti accuserebbero un ritardo duraturo rispetto alla concorrenza cinese, che è molto molto agguerrita. Proprio lo scorso 29 luglio, pensate che più di 1200 dipendenti di OpenAI, Google ed Anthropic avevano chiesto in un testo comune firmato in particolare dal capo scientifico di OpenAI Jacob Paciocchi e dalla vicepresidente di Google responsabile della sicurezza Anka Dragan un coordinamento internazionale proprio per rallentare lo sviluppo dei sistemi più avanzati. Beh, nessuna azienda poteva comunque rallentare da sola, stimavano con il rischio di cedere quindi il vantaggio alle concorrenti. Nel frattempo però, attenzione, nessuno dice come rallentare. Beh, è un campanello d'allarme, ma lo si sa, molte volte è meglio così, chiudere la porta, ignorare e procedere per la propria strada dello sviluppo.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 22 settembre si festeggia San Maurizio Martire. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma è anche la giornata mondiale senza auto. Il proverbio del giorno è: chi serba, serba al gatto. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi.
2: Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore. Decisioni che migliorano la qualità della vita.
1: Gemelli, se avete progetti da realizzare è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.
2: Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno, la sensibilità di cui darete prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato, bene? Perché non dire apertamente che avete voglia di coccole?
1: Leone, volenti o nolenti, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba e potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari.
2: Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione.
1: Bilancia. Fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il superlavoro, l'ansia o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche ad ogni tentativo di avvicinamento.
2: Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati ed il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi, cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole. Un divertente fuori programma.
1: Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procedete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensione con i superiori, per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate soltanto sulle vostre forze.
2: Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferreo autocontrollo, soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un savoir-faire che non vi appartiene.
1: Acquario, Mercurio amico nel vostro cielo esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato.
2: Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata di Radio Web. Sì, perché vogliamo sempre restare un po' nel tema dell'intelligenza artificiale, però questa volta, attenzione, quella legata alla produttività. Vi ricorderete di una partnership esclusiva tra OpenAI e Microsoft, che ormai è un lontano ricordo. Apparentemente, insomma, era proprio un'altra era dell'intelligenza artificiale, quando dopo l'esplosione di ChatGPT i suoi creatori avevano il bisogno di un supporto, diciamo, per scalare la piattaforma. L'organizzazione di Altman ha siglato degli accordi poi con Amazon e altre realtà del settore, mentre quella di Satya Nadella ha iniziato a implementare nei propri servizi dei modelli di intelligenza artificiale sviluppati, diciamo, da terze parti, questo con l'obiettivo di diversificare la propria offerta e di renderla più versatile e personalizzabile. Poi quella di Grok, dove vengono messe a disposizione i Microsoft 365 Copilot per gli utenti delle applicazioni Word, Excel e PowerPoint. E a dare l'annuncio è stato direttamente il CEO del gruppo di Redmond, riprendendo un post su X del profilo ufficiale di Microsoft 365. Il rollout, dice, in corso e, come scritto, interessa in un primo momento gli account consumer che aderiscono al programma Frontier, quello che dà quindi l'accesso all'anteprima alle ultime novità, e così facendo la software house include, ecco, nella propria suite per la produttività i modelli addestrati da SpaceX AI, che è la società di Elon Musk. In passato aveva già fatto lo stesso con quelli di cloud di Anthropic e con quelli poi anche sviluppati internamente. Quindi, ecco, diciamo che quella via oramai è una fase di test necessaria per raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione su larga scala. Beh, non è dato sapere quale sia il modello specifico integrato in Microsoft 365. Con tutta probabilità, diciamo, si tratta della versione di Grok 4.6 che è stata annunciata circa un mese fa. Non ci sono però, attenzione, ancora delle conferme.

E andiamo ancora avanti, amici, qui a Radio Web. La puntata di oggi ancora vede l'intelligenza artificiale sotto i nostri fari, perché mentre tutto il mondo sembra essersi improvvisamente accorto dei potenziali rischi che sono legati allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, tanto che anche i big dell'industria si dichiarano disposti a rallentare, c'è Donald Trump che va proprio controcorrente, ribadisce l'esigenza invece di accelerare avanti tutta, dice non c'è spazio, non ci deve essere per i timori. Il presidente ha la priorità assoluta, dice non cedere il passo alla Cina. Quella con il gigante asiatico è ritenuta una guerra tecnologica e commerciale che gli Stati Uniti non si possono permettere di perdere. E queste sono le parole raccolte dai cronisti in Irlanda durante il fine settimana sui campi da golf di proprietà. Dice siamo in vantaggio rispetto alla Cina nell'intelligenza artificiale, siamo il paese più avanzato al mondo e francamente, dice, voglio che le cose restino così, perché chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale oggi ha vinto tutto. Trump quindi descrive che si pone in modo critico nei confronti dell'intelligenza artificiale come delle forze negative impegnate nel dar vita a degli scenari che magari non si verificheranno mai. La sua posizione quindi è molto chiara: niente regole, niente limitazioni o linee guida studiate per scongiurare eventuali pericoli che costituirebbero solo un ostacolo, dice, al progresso. Beh, non sono pienamente d'accordo, però delle regole certo vanno applicate.

Noi continuiamo nei nostri argomenti qui a Radio Web, perché un argomento che è stato spesso dibattuto in questi giorni riguarda proprio l'intelligenza artificiale a scuola. È all'inizio dell'anno scolastico, sicuramente con il 76% degli studenti che si aspetta di utilizzare l'intelligenza artificiale per le attività formative di apprendimento, l'87% che già lo fa almeno una volta alla settimana, mentre c'è un 80% degli insegnanti che teme che la tecnologia stia entrando nelle aule a un ritmo troppo elevato. Beh, questo emerge da uno studio di Educate to Empower 2026, che è stato commissionato da Epson e condotto da Focal Data, pubblicato nei giorni di rientro a scuola. Il tema, dicevo, è molto caldo, anche e soprattutto in considerazione del fatto che l'intelligenza artificiale è finita al centro del dibattito per i rischi che sono associati ad uno sviluppo incontrollato. Quindi il suo impiego nell'ambito educativo è senza dubbio un argomento delicato, considerando poi la fascia di età interessata e le possibili implicazioni sulla privacy. Non è un caso che in alcuni paesi abbiano già scelto di adottare un approccio più restrittivo. E tornando quindi alla ricerca, un altro dato che emerge e che vale la pena anche di sottolinearvi è quello relativo al 68% degli insegnanti che attribuisce un impatto negativo sull'apprendimento all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per fare i compiti. Poi, dicevo, c'è un 81% di loro che dichiara di aver notato che gli studenti ritengono di non dover più imparare a scrivere correttamente o a fare le operazioni aritmetiche, perché c'è già GPT, Gemini o gli altri sistemi che possono farlo al loro posto. C'è ancora un 72% invece del corpo docente che pensa che gli alunni possono ricorrere all'intelligenza artificiale per ottenere dei voti a cui non hanno diritto, mettendo quindi così in discussione l'efficacia dei sistemi di valutazione impiegati fino ad oggi. L'82% di loro vorrebbe ricevere una formazione adeguata per supervisionare l'impiego della tecnologia. Poi c'è un 78% per poterle invece utilizzare in prima persona nel lavoro quotidiano, cosa che comunque già questa accada da tempo. Non esiste certo la bacchetta magica in grado di risolvere un problema che è tale da solo se si approccia alla questione con un atteggiamento sbagliato. Quindi demonizzare ormai una tecnologia presente ovunque non è certo questa una strategia vincente, così come forse non lo è proibirne l'uso, al di là delle legittime valutazioni riguardanti minori, privacy e potenziali rischi. E allora, come si fa? Beh, come sempre avviene quando magari ci si trova, diciamo così, di fronte a un cambiamento, è innanzitutto necessario comprenderlo, quindi poi sviluppare le competenze necessarie a trarne beneficio senza lasciare che il suo impatto abbia delle ripercussioni negative su un pensiero analitico e critico, creatività, intelligenza emotiva e capacità quella di risolvere i problemi, tutte qualità che comunque per definizione devono essere coltivate nell'ambito scolastico, quindi mettendo magari da parte un pochettino l'intelligenza artificiale.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Ebbene sì, amici, anche per questo martedì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che anche oggi ha condotto la puntata. Mi fermo qua. Vi ringrazio per l'ascolto prestato. Sapete benissimo che noi ritorneremo, come sempre, l'appuntamento che viene rinnovato a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.
2: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
5: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 22 settembre si festeggia San Maurizio Martire. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma è anche la giornata mondiale senza auto. Il proverbio del giorno è: chi serba, serba al gatto. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi.
2: Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore. Decisioni che migliorano la qualità della vita.
3: Gemelli, se avete progetti da realizzare è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.
2: Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno, la sensibilità di cui darete prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato, bene, perché non dire apertamente che avete voglia di coccole?
3: Leone, volenti o nolenti, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba e potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari.
2: Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione.
3: Bilancia. Fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il superlavoro, l'ansia o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche ad ogni tentativo di avvicinamento.
2: Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati ed il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi, cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole. Un divertente fuori programma.
3: Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procedete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensione con i superiori, per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate soltanto sulle vostre forze.
2: Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferreo autocontrollo, soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un savoir-faire che non vi appartiene.
3: Acquario, Mercurio amico nel vostro cielo esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato.
2: Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Crisi nello stretto di Hormuz, la Francia lavora ad una risoluzione dell'ONU per garantire la libertà di navigazione. Colloquio Trump-Macron a New York. Ucraina, Kaya Kallas chiede di mantenere a lungo le sanzioni contro Mosca. Per la missione Aspides servono più navi e aerei. Medio Oriente, raid sauditi nello Yemen. Secondo gli Houthi, 14 civili feriti. Londra annuncia sostegno militare difensivo a Riyadh. Stati Uniti, scontro tra Trump e i media. La Casa Bianca lancia una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24. Messico, dal 3 novembre stop all'utilizzo dei cellulari nelle scuole primarie e secondarie. Scuola, Mattarella richiama all'integrazione, deve unire, dice non creare ghetti. Interviene anche il presidente della CE Zuppi. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Crisi dello stretto di Hormuz. La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso e la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
2: L'alta rappresentante del

0: Almasira, legata agli Houthi. L'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah, sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
1: Stati Uniti e Cina sprisce lo scontro tra Donald Trump e alcuni dei principali mezzi di informazione americani. La Casa Bianca lancia la cosiddetta Trump TV, una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione. L'iniziativa arriva dopo la revoca degli accrediti alla Casa Bianca per i giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Le testate hanno annunciato azioni legali per ritenere i pass, mentre il gruppo delle televisioni che segue a rotazione il presidente ha sospeso la copertura degli eventi in solidarietà con la CNN. Trump respinge le accuse e dice: non attacco la stampa libera, ma le fake news, afferma, definendole una minaccia alla sicurezza nazionale.
0: Messico, dal 3 novembre niente cellulari durante le lezioni e la ricreazione delle scuole primarie e secondarie. Lo annuncia la presidente Claudia Sheinbaum. Gli studenti potranno portare smartphone e tablet negli istituti, ma dovranno tenerli riposti. L'utilizzo sarà consentito soltanto per emergenze, esigenze specifiche o attività didattiche autorizzate dagli insegnanti. Le scuole superiori potranno invece stabilire autonomamente le proprie regole, mentre non sono previste limitazioni federali per le università. L'obiettivo del governo è ridurre l'uso indiscriminato dei dispositivi e l'impatto dei social network sulla vita scolastica.
1: E parliamo di scuola anche in Italia. Deve stabilire legami, non formare ghetti, unire e non lacerare. È il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto ad Amatrice per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Il capo dello Stato definisce la scuola la più efficace leva di integrazione e ricorda che secondo l'articolo 34 della Costituzione è aperta a tutti. Le parole arrivano dopo l'annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di un tetto agli studenti stranieri nelle classi del divieto di burka e niqab a scuola. Un richiamo all'inclusione arriva anche dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi.
0: E chiudiamo con lo sport. A Milano l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
2: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
5: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
4: FM World, powered by 22HBG.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 22 settembre si festeggia San Maurizio Martire. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma è anche la giornata mondiale senza auto. Il proverbio del giorno è: chi serba, serba al gatto. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi.
2: Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore. Decisioni che migliorano la qualità della vita.
1: Gemelli, se avete progetti da realizzare è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.
2: Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno, la sensibilità di cui darete prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato, bene? Perché non dire apertamente che avete voglia di coccole?
1: Leone, volenti o nolenti, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba e potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente. Giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari.
2: Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione.
1: Bilancia. Fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il superlavoro, l'ansia o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche ad ogni tentativo di avvicinamento.
2: Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati ed il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi, cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole. Un divertente fuori programma.
1: Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procedete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensione con i superiori, per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate soltanto sulle vostre forze.
2: Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferreo autocontrollo, soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un savoir-faire che non vi appartiene.
1: Acquario, Mercurio amico nel vostro cielo esige che non perdiate tempo. A giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato.
2: Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto, vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Prende il via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Così ieri il Presidente della Repubblica, inaugurando l'anno scolastico ad Amatrice, Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso ieri il Tribunale di Sorveglianza, e poi con la cronaca e lo sport a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Prende il via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. I lavori si svolgono sotto la presidenza di Khalilur Rahman del Bangladesh con il tema ripristinare la fiducia, gestire

0: Gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Veniamo in Italia adesso, la scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. Così ieri il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno in cui ha inaugurato l'anno scolastico in uno dei luoghi simbolo della ricostruzione del terribile terremoto del 2016 a Amatrice. Sentiamo una parte del suo intervento.
2: La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
1: Chico Forti ha ottenuto la semilibertà, lo ha deciso ieri il Tribunale di Sorveglianza, che ha accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Dale Piquet, ucciso a Miami nel 1998, delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. È stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bambina uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia d'abusi, e della compagna Giovanna, residenti a Lanciano. A stabilirlo è stato il Tribunale per i minorenni dell'Aquila. I bambini si trovano ora in una casa famiglia sotto la tutela degli assistenti sociali e di un curatore speciale nominato dall'autorità giudiziaria. Lo sport: a Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni. Il servizio della redazione.
3: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8, il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina, che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AESL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime: il silenzio non ha colori.
1: Il basket: dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano, Cannibale, l'anticipo Treviso, BC Roma. Ed è tutto, a più tardi.
4: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:02. Prima spot.
5: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, congestionato il traffico sulla Roma-Napoli, ci sono incolonnamenti tra Casoria e il bivio per la A3 Napoli-Pompei-Salerno per il traffico intenso in direzione di Napoli. Molto sostenuto il traffico anche nell'Interland napoletano, i maggiori disagi al momento sull'asse mediano verso Napoli e sull'asse perimetrale Melito-Scampia tra Melito e Arzano. A Napoli incolonnamenti sulla tangenziale tra Fuori Grotta e Capodimonte verso Capodichino e tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno lunghe code per lavori da via Tre sul Mare a Salerno, sempre per lavori code sul raccordo Salerno-Avellino tra Serino e Solofra verso Salerno, altre code ma per traffico sulla A2 del Mediterraneo tra Fisciano e Fratte sempre verso Salerno. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
9: Prima Radio novità.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Martedì 22 settembre si festeggia San Maurizio Martire. Oggi è la giornata mondiale del rinoceronte, ma è anche la giornata mondiale senza auto. Il proverbio del giorno è: chi serba, serba al gatto. Ed ora all'oroscopo della Sibilla.
3: Ariete, l'umore non sarà al top, ma non prendetevela con chi vi sta vicino, riversando tra le mura domestiche le tensioni che vengono dall'esterno. Se le cose non girano come vorreste, fermatevi un po', fate il punto della situazione e riflettete sul da farsi.
2: Toro, mentre la luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l'espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore. Decisioni che migliorano la qualità della vita.
3: Gemelli, se avete progetti da realizzare, è il momento di farsi avanti. Complice Mercurio in bilancia, le chance fortunate non mancheranno. Create le condizioni per passare rapidamente ad una fase esecutiva, mostrandovi seri, responsabili e razionali.
2: Cancro, Nettuno addolcisce i modi rudi della luna in Capricorno, la sensibilità di cui darete prova intenerisce anche il partner più indomabile. Difficoltà di comunicazione con l'amato, bene, perché non dire apertamente che avete voglia di coccole?
3: Leone, volenti o nolenti, potreste trovarvi coinvolti in una diatriba e potrebbero arrivarvi all'orecchio certi pettegolezzi su un amico. Non giudicate affrettatamente, giocate a carte scoperte e procedete con onestà e sincerità per disorientare eventuali avversari.
2: Vergine, la luna in Capricorno è un toccasana in fatto di stabilità emotiva. Coltivando con pazienza le vostre ambizioni, le trasformate in realtà. Svolgete ciò che vi compete nel modo migliore, senza lasciare niente al caso né all'improvvisazione.
3: Bilancia. Fra i molti pianeti che tifano spudoratamente per voi, la luna in Capricorno è una nota stonata, un freno, un richiamo al dovere. Che barba! Il superlavoro, l'ansia o la luna di traverso. Fatto sta che rispondete picche ad ogni tentativo di avvicinamento.
2: Scorpione, iniziate la giornata in attivo con tutti i progetti già ben organizzati ed il lavoro eseguito a perfezione. Avete tempo per uscire a divertirvi, cogliete un invito inatteso degli amici e concedetevi uno strappo alle regole. Un divertente fuori programma.
3: Sagittario, decisi a far prevalere le vostre idee, procedete con determinazione e poco propensi ad ascoltare il parere degli altri. Tensione con i superiori, per portare avanti un progetto ambizioso occorrerà concentrazione, ma non contate soltanto sulle vostre forze.
2: Capricorno, la luna gioca in casa affiancata da Nettuno, che allenta il ferreo autocontrollo, soddisfazioni, capacità di esprimere sentimenti ed emozioni. Il fattore di crisi è rappresentato dalle relazioni, le quali reclamano un savoir-faire che non vi appartiene.
3: Acquario, Mercurio, amico, nel vostro cielo esige che non perdiate tempo, a giorni non sarete così agili mentalmente e l'ingegno sarà meno brillante. In coppia è di casa la serenità, gli affetti sono al sicuro, per quanto fantastichiate incursioni fuori dal seminato.
2: Pesci, sebbene Giove continui a osteggiarvi seminando incertezze nella sfera sentimentale, con l'appoggio della luna in Capricorno non vi date per vinti. Allontanata la malinconia, riceverete dagli amici l'affetto e la comprensione di cui avete bisogno.
3: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Accendiamo la radio.
7: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
6: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
7: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
8: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
7: Ah però...
8: Più qualità,
6: più radio,
8: con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
9: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
10: Pronto? Chi parla?
9: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
11: Udite, udite, signore e signori!
9: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
12: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 4 studenti sono rimasti feriti, arrestato il presunto aggressore. L'Unione Europea insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. L'iniziativa di regime arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Paura la notte scorsa alla periferia orientale di Napoli per un vasto incendio divampato intorno alle 22 in via Nuova delle Brecce, nei pressi di un'azienda di trasporti, e poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 4 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell'ordine e squadre di soccorso medico per prestare soccorso ai feriti, che sono stati portati all'ospedale statale di Turgutlu dalle ambulanze. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora chiari i motivi dell'attacco. L'Unione Europea insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca, il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: La Casa Bianca ha lanciato la Trump TV. Si tratta di una piattaforma streaming attiva 24 ore su 24 dedicata agli eventi dell'amministrazione presieduta dal tycoon. L'iniziativa arriva dopo la revoca di Donald Trump agli accrediti stampa dei giornalisti di CNN, MS Now e Politico. Il progetto proporrà i migliori video, gli interventi più importanti e momenti salienti del regime da un non perdere in streaming 24 ore su 24 e aggiornati in tempo reale. È stato fermato il giovane sospettato la violenza sessuale da anni del 12enne avvenuta venerdì 18 settembre nella zona del parco dell'Arrivo, re alla

0: commerciale e raggiunto anche una struttura adiacente di proprietà di un'altra azienda. Incenti i danni, ma non ci sono stati feriti. Dal luogo dell'incendio si è elevata un'altissima nube nera visibile da diverse zone del capoluogo della provincia di Napoli. Lo sport, la pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei di volley in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0, 25-14, 25-13, 25-22 parziali, e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via Sofia ai quarti di finale con Polonia-Germania e Francia-Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia è reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Abbiamo terminato.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:02. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
14: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
13: FM World, powered by 22HBG.
15: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
16: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
17: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: chiacchiere.
1: 4 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen. Pesaro, perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. E Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, poi lo sport tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. 4 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite a seguito di un raid russo contro un'azienda nel Dnepr in Ucraina. Gli attacchi russi continuano mentre nelle ultime ore il leader ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU per cercare di rilanciare gli sforzi diplomatici. Clima incandescente anche in Medio Oriente, nuovi raid sauditi nelle ultime ore nello Yemen, il servizio della redazione.
2: Secondo la rete Al Masira, legata agli Houthi, l'aviazione di Riyadh ha colpito almeno 3 volte la città portuale di Al-Makkah sulla costa del Mar Rosso. Il bilancio riferito dall'emittente di 14 civili feriti, tra i quali donne e bambini. Il Regno Unito annuncia intanto sostegno militare e difensivo all'Arabia Saudita contro gli attacchi degli Houthi. Londra precisa che il proprio intervento sarà limitato al rifornimento in volo degli aerei sauditi impegnati nelle missioni considerate difensive.
1: E di almeno 2 morti e diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. Ai 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina è Sara Rizzea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincroneta d'élite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Lo sport in chiusura, il calcio, l'attaccante della Juventus, Randall Colomouani, si è sottoposto

0: di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o da altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prova libere qualora venissero interrotte. È stato concordato anche di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 11:02.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Candy.
1: Prima meteo.
2: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: La tua giornata sarà pesante come al solito?
5: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
4: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
5: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
4: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
5: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
4: Ampio parcheggio custodito.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai bisogno.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato, 83 anni. L'attaccante della Juventus Randal Kolo Muani si è sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura della falange durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. Sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei di pallavolo in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: It's a little after midnight, there's a couple in the corner, and I wonder what he said because she's crying. And I guess they won't remember when they wake up in the morning with a headache from the whiskey and the wine. I know that I've said things I regret when I'm sober, because we always hurt the ones we love the most. I messed up and I know it, if I hurt you girl I'm sorry, but it's good to see the girl I used to know.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
2: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AESL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione e gli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per

0: Prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
16: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
15: FM World, powered by 22HBG.
17: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
18: Pronto? Chi parla?
17: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
19: Udite, udite, signore e signori!
17: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
20: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
17: Prima Radio Novità.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Maltempo, allerta gialla su tutta la Campania fino alle 12 di oggi, attesi temporali anche intensi, campi flegrei, nuovi sostegni dopo il bradisismo, rifiuti, sequestrato a Bacoli il centro di raccolta comunale, maxi frode fiscale nel napoletano, bloccati crediti di imposta ritenuti fittizi per oltre 133 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
2: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AESL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo, definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione e gli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i gran premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle power unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara di

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio Novità.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo, lo affermano i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore, 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri, il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. Poi ancora cronaca e una curiosità tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1 e 2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3% rispetto ai 1239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso, che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo e una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. In provincia di Bergamo un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue e non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio e 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna. Le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della nazionale di nuoto artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è andato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e un minuto. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, sì!

dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
11: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. A nord prevarranno cielo sereno o poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto le zone alpine e prealpine durante le ore centrali, ma in un contesto generalmente asciutto. Sulle pianure lungo le coste le condizioni resteranno stabili per gran parte della giornata. Al centro tempo prevalentemente stabile con ampie schiarite sulle regioni tirreniche e adriatiche. Qualche nube potrà svilupparsi nelle ore più calde lungo la dorsale appenninica, senza fenomeni particolarmente significativi. Bel tempo anche sulla Sardegna con prevalenza di sole. Al sud in Sicilia il tempo sarà più variabile, sulle regioni peninsulari prevarranno comunque le schiarite, mentre una maggiore instabilità potrà interessare Calabria, aree ioniche e soprattutto Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci. Proprio sulla Sicilia centro-orientale l'aeronautica militare indica per questa fase precipitazioni leggermente superiori alla media stagionale. Le temperature resteranno superiori alle medie del periodo su gran parte dell'Italia, con clima ancora decisamente mite nelle ore centrali. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo i settori ionici interessati da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente prevalentemente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse localmente mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali intorno alla Sicilia. E con il meteo per il momento è tutto.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
14: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
15: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

sembrarti prematuro. Non so il tuo nome, ma la tua risata abbinata a quel culo basta già. Portami via da qua con te, da che t'ho vista io ho deciso.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato, 83 anni, attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico dopo la frattura della falange durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. Sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei di pallavolo in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire, in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1, dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. A Milano ieri l'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto sabato a 83 anni, il servizio della redazione.
2: I funerali si sono svolti ieri nella Basilica di Sant'Ambrogio, sulla bara la maglia nerazzurra con il numero 8. Il mondo del calcio si è stretto intorno alla famiglia e numerosi tifosi hanno partecipato alle esequie. Proseguono intanto le polemiche per il comportamento della curva juventina che allo stadium si è voltata di spalle durante il minuto di silenzio dedicato a Mazzola. Dall'associazione delle vittime dell'AISL alla vedova di Gaetano Scere arriva una condanna unanime. Il silenzio non ha colori.
1: L'attaccante della Juventus, Randal Kolo Muani, si è sottoposto a intervento chirurgico di osteosintesi al J-Medical dopo la frattura della falange prossimale rimediata durante il primo tempo della partita contro l'Atalanta. L'operazione è stata eseguita nel pomeriggio di ieri dal dottor Loris Pegoli ed è perfettamente riuscita. Il calciatore sarà regolarmente a disposizione del tecnico Luciano Spalletti. La pallavolo ha definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale degli europei in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'allenatore italiano Fabio Soli, che ieri sera a Torino ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-13, 25-22 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da oggi il via a Sofia, ai quarti di finale con Polonia, Germania e Francia, Romania. Domani tocca anche all'Italia, attesa dalla Finlandia. Gli uomini di Fefe De Giorgi ci arrivano dopo aver vinto tutte le gare, dopo la convincente prestazione agli ottavi contro la Danimarca. Una sfida, quella di domani, decisamente alla portata degli azzurri. La Finlandia reduce da una maratona al quinto set contro la poco quotata Grecia. Nell'eventuale Final Four milanese poi il livello si alzerà, trovando la vincente tra i campioni olimpici della Francia e la sorpresa del torneo, la Romania, che nella fase a gruppi ha battuto proprio i Blues. Il basket, dopo il weekend con la Supercoppa, la stagione della pallacanestro è pronta a partire in attesa di capire se Eurolega e NBA troveranno una quadra per non farsi la guerra. Sabato parte il campionato con la caccia aperta all'Armani Milano Cannibale e l'anticipo Treviso Roma. L'Olimpia, che ha appena aggiunto a Tortona un altro trofeo dopo aver fatto man bassa con il suo primo triplete, parte con il classico ruolo di favorita, ma il gruppo delle contender è più forte e numeroso. Oltre alle solite Bologna e Venezia c'è l'ambiziosa Varese di Luis Scola, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove squadre di Roma di Doncic, Nelson e Matijačić Totti. Motori, nuova mini rivoluzione in Formula 1. Dal prossimo anno i Gran Premi saranno in media più corti, in linea con le modifiche al regolamento sulle Power Unit che saranno introdotte nel 2027 in materia di flusso di carburante. È stata approvata una riduzione della distanza totale di gara da 305 a 290 km, corrispondente ad una riduzione di 2 o 3 giri. Per quanto riguarda le gare interrotte dalla pioggia o altri fattori, è stato deciso di introdurre un orario limite per la conclusione di qualsiasi attività di gara, ma di eliminare l'attuale limite di 3 ore per la durata della gara. Rimarrà in vigore il limite di 2 ore di gara effettiva. È stato inoltre concordato di garantire una maggiore flessibilità per prolungare le sessioni di prove libere qualora venissero interrotte. È stato concordato di eliminare l'omologazione del cambio per il 2027, preservando così la libertà di sviluppo dei fornitori. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro giornata nel complesso stabile e soleggiata con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo le coste ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: 3 per te.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. È una brutta impressione di me, sembra l'alta pressione. Quando respiri forte sul lobo, passando la lingua, sto già in confusione. Che brutte parole che usi, parlando di me. Dici che non ci credo abbastanza e che non vorrei stare una

0: 3, 4, 1, 2, 3.
1: Prima spot.
2: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
7: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

di oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi dello stretto di Hormuz e in quello di Bab el Mandeb. Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Filadelfia. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri, il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Val di Sero d'Alba, in provincia di Cuneo. Poi ancora cronaca e una curiosità tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Al via oggi la settimana di alto livello dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Circa 130 capi di Stato e di Governo si riuniscono al Palazzo di Vetro di New York per affrontare conflitti internazionali, cambiamento climatico, sicurezza e sviluppo sostenibile. In agenda anche incontri bilaterali. Il presidente ucraino ha annunciato che vedrà Trump a New York dopo un recente colloquio telefonico. L'Assemblea si confronterà con crescenti tensioni geopolitiche e pressioni sul tema multilaterale. Intanto le diplomazie internazionali sono in fermento per cercare di trovare una soluzione alla crisi nello stretto di Hormuz e in quello di Bab el-Mandeb, il servizio della redazione.
2: La Francia lavora ad una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per garantire la libertà di navigazione. Parigi intende coinvolgere gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali nel tentativo di mettere in sicurezza una delle principali rotte mondiali per il trasporto del petrolio. Il presidente Emmanuel Macron ne ha discusso con Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York. Macron definisce il colloquio molto costruttivo. Sul tavolo anche la situazione nel Mar Rosso, la guerra in Ucraina, con il presidente francese che chiede di accelerare la fornitura a Kiev di sistemi intercettori.
1: Centinaia di voli cancellati negli aeroporti di New York in seguito al problema tecnico ad un impianto per il controllo del traffico aereo a Philadelphia. Oltre 200 voli sono stati cancellati ieri solo allo scalo di New York Liberty e i ritardi di ore si sono registrati alla guardia al John Fitzgerald Kennedy International. Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per deficit eccessivo. L'Italia dovrà quindi attendere ancora, secondo il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. L'uscita potrà avvenire nel 2027. Prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto deficit PIL 2025. Purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma coerentemente con i dati già espressi nel DFP. Questo potrà accadere nel 2027, ha dichiarato Giorgetti. Dai dati Istat sui conti economici nazionali emerge anche che nel 2025 la pressione fiscale si è portata a 42,9% del PIL, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al 2024. In provincia di Bergamo, un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. L'aggressione è avvenuta la notte scorsa alla presenza del figlio della coppia di 4 anni, poi affidato ai nonni materni. L'uomo, già indagato per rapina, lesioni personali e spaccio, si era allontanato a piedi dall'abitazione ma è stato rintracciato dai carabinieri poco distante. Aveva ancora le mani sporche di sangue, non ha opposto resistenza. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. I 4 soggetti, 2 dei quali residenti nelle province di Rimini e Bologna, le indagini coordinate dalla Procura di Pesaro sono arrivate dopo una costante attività di monitoraggio del territorio, nonché dei siti d'aria e profili social collegati. Ultima pagina in chiusura, e Sara Rizea, la nuova Miss Italia 2026, 18 anni, originaria di Vado Ligure, è in gara con la fascia di Miss Liguria. Sara è una sincronetta d'elite, atleta delle Fiamme Oro e della Nazionale di Nuoto Artistico. Al secondo posto si è classificata la 21enne Michela Meli, Miss Lazio, laureanda in scienze dell'alimentazione. Il terzo gradino è dato invece a Sara Genova, 20enne calabrese, studentessa e pallavolista. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Tre per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: La vita veramente.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi del Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
17: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
18: Prima Radio novità.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro, se trovi la tua voce sarà

0: prima spot.
1: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
4: Pronto? Chi parla?
3: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
3: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Gli Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo, lo affermano i ministri degli esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore, 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava, sospesa dal servizio un'educatrice a Roma. E poi ancora cronaca e lo sport, tra poco.
1: Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. I Houthi nello Yemen devono cessare immediatamente tutte le loro azioni militari, minacce e attacchi contro il trasporto marittimo. Lo affermano i ministri degli affari esteri del G7 in una dichiarazione a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Sul fronte europeo intanto Bruxelles insiste sulla necessità di tenere alta la pressione su Mosca. Il servizio della redazione.
2: L'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiede che le sanzioni contro la Russia rimangano in vigore a lungo. Secondo Kallas, è necessario garantire stabilità alla strategia europea di pressione su Mosca. L'alta rappresentante torna anche sulla missione Aspides nel Mar Rosso, chiedendo agli Stati membri un maggiore impegno. Servono più navi e mezzi aerei, sostiene Kallas, ricordando che già alla nascita della missione erano state indicate come necessarie almeno 10 unità navali. Con l'aggravarsi della situazione ne servirebbero ancora di più, ma al momento l'Unione non dispone di un numero sufficiente di mezzi.
1: In Turchia una persona ha sparato con un fucile davanti ad una scuola superiore. 11 studenti sono rimasti feriti nell'attacco. Il presunto responsabile è stato catturato. Non sono ancora noti i motivi dell'attacco. L'economia nel 2025, le denunce di infortunio complessive sono state 600.000 più 1 e 2%, delle quali 519.000 denunce per lavoratori e 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3% rispetto ai 1.239 del 2024. Sarebbe stato colpito mentre era in fuga con il resto della banda da una distanza di 30-40 metri il 36enne ucciso nella notte tra sabato e domenica scorsi a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo. L'ipotesi investigativa sul caso che vede indagato per omicidio volontario l'autotrasportatore Roberto Mollo, 35 anni, proprietario della cascina in ristrutturazione, assaltata dai ladri, riportata sulle pagine di Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Sul corpo della vittima, che si è accasciata dopo pochi metri, sono stati trovati due buchi tra il collo e una spalla. Mollo da qualche giorno dormiva nella casa in ristrutturazione per timore di essere derubato del materiale per la ristrutturazione. La politica: con l'ingresso di Calderone da Forza Italia siamo arrivati a 9 come i gironi infernali, quindi il decimo sarà il diavolo in persona. La sporca dozzina cresce, ma il nostro obiettivo non è fare un gruppo. La nostra priorità è fare politica nazionale ed essere incisivi nel Parlamento e far passare le nostre risoluzioni e i nostri emendamenti. Lo ha detto il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci su Sky TG24. La cronaca: a Roma un'educatrice è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura. La donna si sarebbe resa responsabile di aggressioni verbali, umiliazioni e minacce rivolte ai bimbi dell'asilo nido comunale dove lavorava. Nelle indagini i carabinieri si sono avvalsi anche di intercettazioni audio-video all'interno della struttura, documentati numerosi episodi di violenza fisica. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, Isaac Hadjar, che ha saltato le ultime tre gare a causa di un infortunio al polso sinistro, farà il suo ritorno nell'abitacolo della Red Bull questo fine settimana al Gran Premio dell'Azerbaigian, lo ha annunciato il suo team. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:02. Prima spot.
3: Accendiamo la radio.
4: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
3: Ma che...
5: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
3: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
4: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
3: Ah, però...
4: Più qualità,
5: più radio.
4: Con DAB Plus.
6: Anche Prima Radio è in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
7: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, si sta in coda sulla strada del centro direzionale tra la tangenziale e lo svincolo per l'Autosole verso Cercola. Poi ci sono code anche sulla stessa tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Nell'Interland napoletano i maggiori disagi al momento sono sull'asse mediano in uscita da Napoli e sull'asse perimetrale Melito-Scampia tra Arzano e Melito. A Salerno troviamo code sulla carreggiata nord della tangenziale tra lo svincolo Galleria e l'autostrada A2 del Mediterraneo. Questa notte saranno diverse le autostrade chiuse per lavori, tra queste l'autostrada A1 Roma-Napoli, chiusa per lavori appunto dalle 22 alle 5 tra il bivio per l'autostrada A30 Caserta-Salerno e la barriera di Napoli Nord direzione Napoli. Sulla diramazione di Capodichino dalle 23 alle 6 sarà chiuso il tratto tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. Chiude anche l'autostrada 16, la Napoli-Canosa, dalle 21 alle 6 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. È tutto da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro giornata nel complesso stabile e soleggiata con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo le coste ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

deficit italiano confermato al 3,1%, rinviata l'uscita dalla procedura europea. Trump all'ONU annuncia due basi in Groenlandia e prospetta un accordo con l'Iran. Pensioni, le nuove proiezioni della Ragioneria dello Stato. A Mirafiori torna la cassa integrazione per oltre 1000 lavoratori. Scuola, Val d'Itara precisa i criteri sui limiti agli alunni stranieri. Sicurezza e il bilancio dell'INAIL. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo del governo di anticipare quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da miliardi per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti. Il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
2: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe i 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia fino a un massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
2: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Del periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
1: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio, acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento, con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
2: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della redazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%, arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
1: Infine lo sport. Tennis: sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime 3 edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Yannick Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18 e 2 minuti.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
5: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Sanità, stop per i ricoveri programmati nelle case di cura private accreditate della Campania. Secondo l'AIOP, circa 3.000 prestazioni sono già state rinviate, garantite le urgenze. Nuovo incendio tra le ecoballe di Taverna del Re a Giugliano. Bagnoli, nasce l'osservatorio salute, monitoraggio costante dei dati ambientali e sanitari durante le operazioni di bonifica. E circumvesuviani, i comitati dei pendolari contestano i nuovi orari che entreranno in vigore dal 16 ottobre. Questo molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Stop ai ricoveri programmati nelle case di cura private accreditate della Campania. La protesta dell'AIOP è scattata per la mancata definizione, secondo l'associazione, dei budget dei contratti per il 2026. Una prima stima parla di circa 3.000 prestazioni rinviate, mentre restano garantite le urgenze. L'AIOP chiede alla regione anche l'adeguamento delle tariffe e il pagamento delle prestazioni già effettuate oltre i budget assegnati. Nuovo incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re a Giugliano in Campania, già interessato da un altro rogo 15 giorni fa. I vigili del fuoco hanno riferito che l'incendio è sotto controllo. Proseguono però le operazioni di spegnimento e lo smassamento delle ecoballe. La prefettura di Napoli mantiene attivo il monitoraggio della situazione. A Bagnoli nasce invece un osservatorio salute per seguire gli effetti delle operazioni di bonifica. Il nuovo organismo analizzerà in maniera continuativa e integrata i dati ambientali e sanitari della popolazione residente nell'area Bagnoli Coroglio e nella municipalità Bagnoli Fuorigrotta. L'obiettivo è garantire la tutela della salute pubblica durante gli interventi di risanamento. Infine, trasporti. I comitati dei pendolari contestano la nuova programmazione della Circumvesuviana, che entrerà in vigore il prossimo 16 ottobre, definendola penalizzante per alcune fasce di utenti. Le associazioni chiedono modifiche agli orari e un confronto con EAV per migliorare frequenze e collegamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:04. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: appena spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro giornata nel complesso stabile e soleggiata con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono, ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo le coste ioniche, interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Deficit italiano confermato al 3,1%, rinviata l'uscita dalla procedura europea. Trump all'ONU annuncia due basi in Groenlandia e prospetta un accordo con l'Iran. Pensioni, le nuove proiezioni della ragioneria dello Stato. A Mirafiori torna la cassa integrazione per oltre 1000 lavoratori. Scuola, Val d'Itara precisa i criteri sui limiti agli alunni stranieri. Sicurezza e il bilancio dell'INAIL. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. L'Istat conferma il 3,1% del rapporto tra deficit e prodotto interno lordo del 2025. Sfuma così l'obiettivo del governo di anticipare a quest'anno l'uscita dalla procedura europea per disavanzo eccessivo. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti esprime rammarico e indica il 2027 come possibile traguardo. La crescita dell'economia italiana nel 2025 viene invece rivista leggermente al rialzo, allo 0,6%. Sul piano politico, Matteo Salvini chiede uno scostamento di bilancio da per sostenere investimenti e infrastrutture. Le opposizioni attaccano la gestione dei conti, il Partito Democratico sollecita chiarimenti sulle conseguenze per i margini di spesa del governo.
2: Donald Trump annuncia una maggiore presenza militare americana in Groenlandia e la costruzione di due basi. Parlando all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente collega il progetto all'intesa con Danimarca e Groenlandia. Sull'Iran, Trump sostiene che un accordo potrebbe arrivare dopo le elezioni americane di metà mandato. Dai guardiani della rivoluzione arriva però una chiusura. Il portavoce dichiara di rifiutare i contatti con Washington finché manterrà un atteggiamento ostile. Aprendo l'assemblea, il segretario generale Antonio Guterres ha chiesto di lavorare alla riduzione delle tensioni in Medio Oriente e ha denunciato il rischio di pulizia etnica in Cisgiordania.
1: L'età per la pensione di vecchiaia raggiungerebbe 67 anni e 6 mesi nel 2029, per salire a 67 anni e 8 mesi nel 2031, è lo scenario delineato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel rapporto sulle prospettive del sistema pensionistico e sanitario. Il documento indica un progressivo aumento del peso delle pensioni sull'economia fino a massimo del 17,1% del prodotto interno lordo nel 2041. A incidere soprattutto il pensionamento delle generazioni più numerose, solo in parte compensato dall'aumento dei requisiti di accesso. Si tratta delle proiezioni del rapporto, non dell'annuncio di una nuova riforma approvata oggi.
2: Torna la cassa integrazione alla carrozzeria di Mirafiori sulla linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Il periodo comunicato da Stellantis ai rappresentanti sindacali va dal 19 al 30 ottobre. Sono interessati 1.074 lavoratori tra operai e impiegati. L'azienda descrive una situazione complessa nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno. Tra le difficoltà indicate dal gruppo, un mercato automobilistico ancora inferiore ai livelli precedenti alla pandemia, la concorrenza dei produttori ex europei e il costo dell'energia. Stellantis richiama in particolare lo svantaggio competitivo degli stabilimenti italiani su quest'ultimo fronte.
1: La conoscenza dell'italiano sarà il criterio centrale delle nuove norme sulla presenza di alunni stranieri nelle classi, lo precisa il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara. In una intervista al Corriere della Sera, il ministro spiega che il provvedimento è ancora in preparazione, prevede criteri oggettivi per individuare gli studenti interessati. I limiti, secondo quanto annunciato, non riguarderanno chi ha frequentato la scuola dell'infanzia o ha già completato positivamente alcuni anni di studio, acquisendo una conoscenza della lingua. Agli uffici scolastici territoriali verrebbe affidato il coordinamento con la possibilità di distribuire gli studenti tra scuole vicine. Valditara sottolinea che si tratterà di disposizioni vincolanti.
2: Nel 2025 sono stati denunciati all'INAIL 1.189 casi mortali tra i lavoratori, 37 meno rispetto all'anno precedente. Il calo è di circa il 3%. A questi si aggiungono 9 decessi tra gli studenti, anch'essi in diminuzione. È il quadro della relazione annuale dell'istituto presentata oggi. Le denunce complessive di infortunio, considerando lavoratori e studenti, sono invece aumentate dell'1,2%. Arrivando a 600.000. Crescono in particolare gli incidenti durante il tragitto tra casa e lavoro. Il rapporto distingue questi episodi dagli infortuni avvenuti durante l'attività lavorativa, per i quali l'aumento delle denunce è più contenuto.
1: Infine lo sport, tennis. Sarà la Corea del Sud la prima avversaria dell'Italia nella fase finale della Coppa Davis. Il sorteggio effettuato a Bologna ha fissato l'esordio degli azzurri per mercoledì 25 novembre. In caso di vittoria, la squadra italiana affronterà in semifinale Canada o Repubblica Ceca. Le finali si disputeranno alla Bologna Fiera Arena dal 24 al 29 novembre. L'Italia si presenta dopo aver conquistato le ultime tre edizioni. Le convocazioni saranno annunciate il 27 ottobre. Il capitano Filippo Volandri considera ancora prematuro parlare della formazione. Saranno decisive le condizioni dei giocatori nell'ultimo mese. La partecipazione di Jannik Sinner non è stata ancora confermata. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio. Musica ed informazione.
3: Sono le 20:03.
0: Prima spot.
4: accendiamo la radio.
5: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
4: Ma che...
6: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
4: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
5: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
6: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
4: Ah, però...
5: Più qualità,
6: più radio.
5: Con DAB Plus.
7: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: Lelio Luttazzi presenta
1: Hit Parade!
2: Numero 5.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
6: Numero 4.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buonasera, nell'Interland napoletano il traffico sta lentamente tornando alla normalità. Attenzione sulla tangenziale perché questa notte sarà chiusa per lavori tra le 23 e le 6 tra zona ospedaliera e Camaldoli e tra Secondigliano e Doganella in direzione Pozzuoli. E sempre tra le 23 e le 6 sarà chiuso anche il tratto tra Arcofelice e Agnano verso Capodichino. Chiusa anche l'autostrada Roma-Napoli per lavori dalle 22 alle 5 tra il bivio per l'autostrada 30 Caserta-Salerno e la barriera di Napoli Nord verso Napoli. Chiusa anche la diramazione di Capodichino dalle 23 alle 6 tra Capodichino e il bivio per la tangenziale di Napoli in quest'ultima direzione. Chiusa di notte anche l'autostrada 16, la Napoli-Canosa, dalle 21 alle 6 tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro giornata nel complesso stabile e soleggiata con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale marginalmente lungo le coste ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Sanità, stop ai ricoveri programmati nelle case di cura private accreditate della Campania. Secondo l'AIOP circa 3.000 prestazioni sono già state rinviate, garantite le urgenze. Nuovo incendio tra le ecoballe di Taverna del Re a Giugliano. Bagnoli, nasce l'osservatorio salute, monitoraggio costante dei dati ambientali e sanitari durante le operazioni di bonifica. E circumvesuviani, i comitati dei pendolari contestano i nuovi orari che entreranno in vigore dal 16 ottobre. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Prima.

0: Casellai.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Stop ai ricoveri programmati nelle case di cura private accreditate della Campania. La protesta dell'AIOP è scattata per la mancata definizione, secondo l'associazione, dei budget dei contratti per il 2026. Una prima stima parla di circa 3.000 prestazioni rinviate, mentre restano garantite le urgenze. L'AIOP chiede alla regione anche l'adeguamento delle tariffe e il pagamento delle prestazioni già effettuate oltre i budget assegnati. Nuovo incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe di Taverna del Re a Giugliano in Campania, già interessato da un altro rogo 15 giorni fa. I vigili del fuoco hanno riferito che l'incendio è sotto controllo. Proseguono però le operazioni di spegnimento e lo smassamento delle ecoballe. La prefettura di Napoli mantiene attivo il monitoraggio della situazione. A Bagnoli nasce invece un osservatorio salute per seguire gli effetti delle operazioni di bonifica. Il nuovo organismo analizzerà in maniera continuativa e integrata i dati ambientali e sanitari della popolazione residente nell'area Bagnoli Coroglio e nella municipalità Bagnoli Fuorigrotta. L'obiettivo è garantire la tutela della salute pubblica durante gli interventi di risanamento. Infine, trasporti. I comitati dei pendolari contestano la nuova programmazione della Circumvesuviana, che entrerà in vigore il prossimo 16 ottobre, definendola penalizzante per alcune fasce di utenti. Le associazioni chiedono modifiche agli orari e un confronto con EAV per migliorare frequenze e collegamenti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione. Numero 1.

0: Prima Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarranno cielo sereno poco nuvoloso ed ampi spazi di sole. Qualche addensamento potrà interessare le zone alpine e prealpine, ma senza una fase perturbata significativa. Sulle pianure le condizioni resteranno prevalentemente stabili e asciutte. Al centro giornata nel complesso stabile e soleggiata con poche nubi e qualche temporaneo addensamento lungo la dorsale appenninica. Anche sulla Sardegna prevarranno ampie schiarite e condizioni di bel tempo. Al sud e in Sicilia il tempo sarà generalmente buono ma con una maggiore variabilità sui settori ionici e sulla Sicilia centro-orientale, dove saranno possibili locali addensamenti e qualche precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali prevarranno sole e tempo asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'Italia, confermando un clima ancora piuttosto mite per la seconda metà di settembre. Valori più contenuti sono attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente lungo le coste ioniche interessate dall'afflusso di aria più fresca da nord. I venti saranno generalmente deboli o moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e soprattutto sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, condizioni generalmente da poco mosse a mosse, con moto ondoso più accentuato sui bacini meridionali e ionici maggiormente esposti alla ventilazione settentrionale. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

vita che non ti è ancora scoperta. E fai di tutto per non sbagliare, ma tutto sembra contro di te. E ormai non c'è